di Castani, Irani, Vitale, quando erano come Zocca e Anderson, e non ha avuto le due quattro, ma non ha visto Zocca e Sveni come tu, ma è vero, ho prendo quelle carte in salto e tu, però che fanno mangiare, smuovono per venire la sua vita, loro che ti è pieno, che hanno fatto che sbarrano lì, sono scritti in Vitale, ma sono, non da Vitale, non so se è pieno.

0: sono attaccati nei capelli, si sa quante si appavella in un luogo.
1: Perché non sono da buttare, ecco lì, ma si trova lì, così c'è sulla stella, sono lasciato vicino, mi si sta ricominando, ma lì che cosa va, ma aggiungi su una pari, su una cosa di pari, se vado di fare cosa in mezzo, non sono portato di più, ma è pari, e lì aggiungi su una pari, non devi fare salire, così che se dove lì non c'è sulla stella, sono da solo un mio caro, la sua qualità sul signore, ma io ben pronto, ma mi ha unito la pezzaliera, non devi fare salire, e fa sempre di giocare nel ruolo da canimpi, ma lì giorno è un
0: sono passato dalla prima istante dal valicato.

corso con la giocata. Se c'è una giocata costante l'angolo, sono i pirati. Prima sta sotto il corso che non accuriarsi, sta un regno che può essere.

0: di una salata di quello che fai, che non lo sai, ma che fa sai tutto il carico, ma quello che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che fai, che
1: fai, Grazie.

0: prima tornata di tennis con la Polaghi e Kiyuki, nominata su questa
1: tornata. Perché la tirata di Kiyuki, la vedo che ha avuto una qualche cosa di San Pasquale,

0: chiesa trovano così sapere più a più di studenti che quanto possano aiutare a sapere quello che sta dietro.
1: Grazie a tutti.

pensar che se non è con quelli che hanno fatto però non posso sto non so come lo faccio per me se hanno fatto così che l'annuncio la commissione io mi ero di fare il programma di lavoro per

0: che hai dato l'altro angolo, insomma, e hanno detto di essere in realtà si è tirato abbastanza più di genere studio. Tu ora ci hanno fatto guardare la notizia che era le corazze di fabbricato di quanto sono guardate.
1: Sicuramente anche di lavoro, magari poi di essere

0: stata loro anche
1: questione di sacchetti di vieti sale in mezzo di una bella casa ma non è come anche di le mie persone a mia lune poi la parità è nana e mi regalo di fare un'estero in questo caso le cose

0: ritornello, potrei andare a mangiare una vignata, ma non mi serve solo la porta, so come fai, quindi non te ne voglio quando fai così, oh.
1: Guarda, mi ha bloccato la porta, che era apposta la chiesa. Se l'ha tornato da lì, che ne hanno fatto?
0: Sono tornato con un libro, per un provare e sentuare, c'è un libro e c'è un istantese.
1: Non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa

0: non so quale sorella per ricevere una.
1: Mi te l'hai messa?
0: Mi piace che io no. Se non si parla di uno scappare di un po' forse, non lo so mai di vita. Da quando lo sapevo, ma non ho visto la sua vita al panico.

relazioni con Dio, amo la loro relazione con Dio, stai relazione con Dio ogni volta, ma sì, parla di Gesù Dio, parla di Gesù, ma ti vuole solo Padre, sono solo da Dio, sono proprio io, sarò per tutti gli altri, voglio insegnarmi, io sono la volta di casa, voglio ti informo su mia casa, voglio ti dormi, voglio ti provare di casa, voglio ti dormi, ma ti aspetta io, anche io, come noi, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicuro, quando sono avanti di sicu

0: sua sini itu banyak sekali berasa. Tapi kalau kita mau sih, mari kita dulu lihat sih. Kita dulu ini kami ada ini awal mari kita ini hati datang tu lah. Tapi mama dia sendiri mama aku.
1: Sono stato un po' di stress, ma adesso che stiamo andando a vedere il problema di Sofì, ho detto che ci piacerebbe. Se non ci sono dei problemi, dovrò lavorare, se non sono in grado di lavorare. E poi, in parola, se non ci sono dei problemi, dovrò lavorare, se non ci sono dei problemi, dovrò lavorare.

cercano, puoi decidere di adesso ai vici, vamo se vedi che puoi riconoscere così in gara, per il corso stasera della banca, sono picchia, mi la può delegare per lei, cercano per decidere di adesso ai vici, mi può cercare una, mi ha dato un nome, non so, fanno tutto il suo passaggio, sono un'arma, sono picchia,